singing them to me tami palia dimbe zum dandina num gyu dendan jila di ni le jana ta gajo digi yangna zhuo jie qian tu shi xi zan kiran ge ni le num gyu ne che cuan na lia zum dandian ya di ma nim na la